0: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fantasia.
1: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Purtroppo non cambia la situazione meteorologica nelle regioni meridionali, anche in Campania il caldo si farà ancora sentire in maniera pesante durante questo weekend, punte massime nelle zone interne fino a 38-40 gradi all'ombra, figurate voi al sole, anche di notte al primo mattino temperature che restano ben oltre la norma. Lungo la fascia costiera un po' meglio, qualche grado in meno, c'è un po' di brezza ma gran caldo anche al mare, durerà fino a martedì compreso, ma da mercoledì si sta. Sarà meglio. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. Apertura con la crisi climatica, ondata di calore da bollino rosso su Napoli. Per domenica 19 luglio sono previste temperature fino a 38 gradi, accompagnate da afa e tassi elevati di umidità che renderanno particolarmente difficili le condizioni all'aperto. Il Ministero della Salute ha diramato l'allerta di livello massimo con il coinvolgimento dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali. Le raccomandazioni sono quelle di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Ancora la cronaca, non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'83enne investito ieri mattina a Castellammare di Stabia mentre attraversava Corso Garibaldi insieme alla moglie. L'uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate. Alla guida dello scooter un giovane di 22 anni, rimasto lievemente ferito. La moglie della vittima è stata soltanto sfiorata dal mezzo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. E ci sono stati momenti di tensione nel centro di Napoli al Corso Umberto, dove una coppia di turisti ha inseguito un giovane dopo un presunto tentativo di scippo. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo fermarsi e alzare le mani, come a voler mostrare di non avere nulla con sé. Al momento non risultano denunce presentate né interventi delle forze dell'ordine. Restano quindi da chiarire i contorni dell'episodio. E chiudiamo con lo sport, il calcio, secondo giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro, prevista doppia seduta per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ieri primo allenamento con protagonista subito il pallone, provato il 4-3-3 come modulo nella partitina. Due scenari per il rientro di Buongiorno, fermato da un problema al tendine del ginocchio destro. Qualora venisse confermata la strada della terapia conservativa, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese o un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con uno stop stimato di circa 3 mesi. Il Napoli ha anche comunicato che Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio con la nazionale di qualche mese fa. Neres ha svolto lavoro di rieducazione dopo la terapia per un infortunio al ginocchio sinistro e Beukema ha iniziato il programma di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine d'Achille. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: mi dispiace, devo dire la verità, non mi dispiace. Molto teatrale come
1: perché
0: cosa.
1: Tu sei uomo di teatro, sì. Non puoi non amare la quinta nera,
0: la quadratura nera, guarda, cambia anche la voce,
1: bravo, bravo.
0: Andami su, panno nero con il mio cardino. Ecco, c'è già in più, ma ci ha fatto sfidare a baci, ma
1: è tornata Napoli,
0: ma già di mare, ma già.
1: Però per un buongiorno. Attimo eravamo ovunque, perché no, la quadratura nera ci può portare in bella. Qualsiasi luogo. Bella. Signore e signori, noi invece vi portiamo nelle vostre case l'eccellenza campana della bellezza, Rosario Verde, eccolo là, guardate, guardate.
0: Ah, boh, ma senza il suo guardato, guardato finale. sa conferenza. Allora, buongiorno, venendo su Blill su 77 digitale terrestre, lo dico per le signore, senza toccarvi, venitemi a vedere accanto a lui Marco Pisacane, pure Capra. Fa pure Capra, Pisacane, poi ci cava Durso Salvini. Vabbè,
1: allora, qui c'è qualcosa lasciamo stare.
0: Campa cent'anni, mannaggia.
1: Ma che campa... c'entra?
0: Che fa Capra,
1: che c'entra?
0: Da Rovene su Capra.
1: È africano.
0: Oi! Capraccione Salvini! Ha metto sangue perché
1: ma non c'entra nulla.
0: La democrazia, apriamo.
1: Comunque, indagheremo tra poco perché.
0: Ognuno ci fa Capra sui, capito?
1: Ci doveva essere Zaccaria, ci abbiamo Fabio Esposito.
0: E tenito,
1: sei stato graziato, va.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Dai, iniziamo con un po' di ritmo.
1: Ma l'hai scritto tu sta canzone?
2: Non l'ho scritto. Perché? Che vorresti dire?
1: Pare la mano a tui proprio.
2: Il DNA. Bella come cosa.
1: Scina ci ha scritto una canzone, non sai come fai? Il mio DNA, il tuo DNA. Come ti è venuto? Sta cosa così, insomma, sai, per entrare nel.
2: A parte che anche oggi mi stai turbando. Il tuo pelo bianco che esce dalla camicia.
1: Non è bianco.
2: Il pelo sì, guarda.
1: È abbronzato, ancora salta abbronzato.
2: E poi non è male, cioè il mio DNA, il tuo DNA. Cioè, se io sono il tuo DNA sono proprio. Cioè,
1: tu dico DNA mio, ma non è possibile.
2: No, vuol dire che tu sei fatto di me.
1: Possibile, perché sei cristiano tu. Sei cristiano tu.
2: Sono un essere umano, certo.
1: Essere umano, si mette per tuo alto. Va bene, va bene. L'avrà ragione Salvini, l'avrà ragione da gamba cent'anni, che lo mannaggia, un generazionale.
2: Guarda,
1: generalissimo.
2: Posso dirti, ti informo su una cosa. Gamba. Non mettere più sullo stesso piano.
1: Perché non menziona 56 anni, 56 anni.
2: Ho capito, ma non mettere sullo stesso piano.
1: Le palle,
2: ma Salvini e Mannacci non vanno più tanto d'accordo.
1: Da gente mi inizia più, Madonna, che caldo, allora avrà ragione Salvini. Madonna, che caldo.
2: Che c'entra il caldo Salvini?
1: Come si chiama cosa?
2: Caldo africano.
1: Poi deve essere un cavolo irlandese, svedese, nostrano, occidentale. Invece no.
2: Prima c'era.
1: Che burca, che tipo una. Vabbè,
2: ma che burca, che c'è?
1: È un caldo burchifero. Questo è un caldo burchifero, hai capito?
2: Ma ti sei visto qualche tutorial?
1: Che coperte, capito? Fa surà. Te lo puoi essere solo luce, si vede? Manca il luce su un burghese su. Io sticcio, perché ricci su là, tu vado con lui.
2: Sì, c'ha ragione.
1: Tu non c'hai il bulbo per. Lo riccio, non c'ha il coso per sudare. Tu su le ricci, mesura di ricci.
2: Sudo dietro le orecchie.
1: Pensate, sei ignorante con questi cose. Dico, hai mai sudato le orecce? Ci parla che il reccio tu surate, mentre sa uno dice reccio tu surate. Non si è mai sentito, mai sentito.
2: Capelli lunghi come ce l'hai tu potrebbero trasportare.
1: Allora, è un sabato difficile questo. Mi sa che
2: è iniziato proprio male.
1: È un sabato difficile perché fa caldo, domani farà ancora più caldo, va bene?
2: Sì, dice fino a lunedì.
1: I consigli che vi diamo, evitate di mettere tutto solo.
2: Consigliato.
1: Quando la vita della macchina facita a scillaria non va settato sotto la raccomando, che sta pure gente si giura a Indra, dice sono morendo arabo, non letto telegiornale, arabo finestri, ho telegiornale, non light, si apre il finestrino. Va bene, allora, pensate che siamo inguaiati, siamo inguaiati. Ci stiamo burkinavizzando anche noi.
2: Allora, io vorrei solo specificare, sono passati 8 minuti e 37 secondi, io voglio già tornare a casa. Cioè,
1: io faccio fino a luna. Fino a luna, c'ha fasura pure il riccio. Non sudano le orecchie.
2: Sudano,
1: non
2: sudano. Però su di tra le
1: orecchie. Domanda a Gemini, per Svizzera, no? Perché non hai mai visto una riccia surata, dice. Ecco, c'è un esperto, Franchini!
3: Eccomi!
1: Ma secondo. Sì, secondo te le orecchie sudano?
3: Ma no. Ragazzi, buongiorno innanzitutto.
1: Ciao.
3: Come state?
1: Ecco mamma sa, come
2: siete in torto entrambi comunque.
1: Sudano le orecchie.
3: Come farò senza di voi fra 2 settimane?
2: Minchia Salvini,
1: mamma.
2: L'ho chiamato Salvini invece di Franchini, per colpa tua. Mica Franchini, non ci tirare così i piedi però, dai.
1: Ci ho nato un mese.
3: Come farò fra 2 settimane?
1: Voglio fa.
2: Ti facciamo delle registrazioni personalizzate, dai.
3: Piango perché mi manchi le.
1: Come fai? Come facciamo noi che per 3 settimane non abbiamo fatica? Come facciamo a te?
2: Non lo so.
1: Come facciamo? Chi ci mantiene a noi? Chi ci mantiene?
2: Ci troverete fuori il parcheggio di qualche supermercato.
1: Chi lo mannaccia?
2: Ma chi c'entra mo'
1: mannaccia? Zicca sempre.
2: Vabbè. Grazie Franchini. Comunque le orecchie sudano, ma in modo diverso rispetto al resto del corpo.
1: Vedi.
2: Mentre la pelle esterna del padiglione auricolare.
1: Suda normalmente.
2: La vera particolarità si trova all'interno del condotto uditivo.
1: Cioè si sura indica,
2: esatto. Però è un sudore speciale.
1: Non è il sudore normale, no. Capito? Eppure stiamo sudando pure il riccio qui su 7-6.
2: Quando ti esce un poco di olio denso dall'orecchio?
1: Vedi,
2: quello è il sudore.
1: Vedi, anche un amico lo dice: Rosa, il riccio non sudano, fanno a povera. Buongiorno, oggi 3 ore, un saluto dalla Pietra Stornina. Allora, pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno, salve.
2: Ah no, Pietra Stornina è dove si trova il nostro Carlo il ciclista. Devi aprire il messaggio.
1: Sta pedalando.
2: Ciao Carlo, pronto chi è?
1: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Gennarino.
1: Oui, Gennarino.
2: Carissimo Gennarino.
4: Come ti... Una domanda.
1: Sì.
4: Carlo Alvino è tornato?
1: No, no, ma così è tornato di... Carlo Alvino.
2: Ieri è stato in onda.
1: Oh, vero?
2: Ti giuro.
1: Ma non se ne è riuto,
2: non te ne eri accorto?
1: No, perché tu quando mi stanno dicendo così, diciamo, ma perché no.
2: Non vorrei dire chiama Gennarino perché c'è Stefano De Martino.
1: Martino, eccolo là. Mi fanno piacere i pazzi. Che cadda sta.
2: Ma io lo chiamerei, lo sveglierei. Se sta dormendo, lo porterei in onda già adesso. A casa.
1: Non lo so se si può fare.
2: Gli farei fare gli straordinari. Gli farei fare. Va bene, vogliamo mettere una scopa o vediamo così, navigare a vista? Che tu lo sai che sono acque impervie.
1: È triste questa notizia che sto per dare, perché veramente io non lo so. Invece di andare avanti, andiamo indietro, non lo so, abbiamo fatto tanto per emancipare la donna. Vi ricordate negli anni 60 quando si diceva la donna con la minigonna, dicevano sì. Quando no, la donna non si deve mettere la minigonna, ma che sta cosa, che schifo, mentre la donna si metteva la minigonna,
2: cioè il bikini,
1: il taccaspillo, ma che sta cosa, lo stivale alto, ma che fai, la prostituta,
2: che parole
1: brutte, tu non ti ricordi perché c'è un'età, ma alla mia età stivale, quando eri piccolo, per esempio, le donne che si mettevano gli stivali alti con le minigonne erano prostitute. Cioè sul fatto che per esempio quando si spogliavano e roba varia, perché la donna deve essere pudica, non bisognava sessualizzare la donna, hai capito? Cambiano le linee guida per le riprese in TV dell'atletica femminile. Va bene? Sì. Evitiamo immagini poco lusinghiere, dicono. Allora, cambiano le linee guida per le riprese TV dell'atletica femminile. Guarda come dice, certo. Allora, lo stabilisce l'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione. Guardate, non mi posso fare fatica. Lo stabilisce lei, l'Unione Europea di Radiodiffusione.
2: Ma lei suda nelle orecchie.
1: Secondo cui è necessario evitare la sessualizzazione delle atlete.
2: Oh.
1: Attraverso immagini che siano poco lusinghiere e che non siano allineate alla loro capacità tecniche.
2: Esatto.
1: Voglio leggere. Aspetta, secondo cui è necessario evitare la sessualizzazione dell'atleta attraverso immagini che siano poco lusinghiere. Che non siano allineate alla loro capacità tecniche. Cioè, voglio capire, caro Ebu, come si chiama? Bubu, caro Bubu.
2: No, che
1: caro...
2: Bubu. Ebu.
1: Caro Bubu, io ho una ragazza che fa il salto in lungo, va bene?
2: Sì.
1: Sembra mi salta e mi fa 300 metri, va bene?
2: Oh, ma me che?
1: Patrice, oi, detto tu, mo che fa un zoom e fa 300, l'aspetto tecnico agonistico viene fuori. No, ho preso, guarda, ha fatto 300, ma come l'ho fatto? Io sul culo, cioè, capito?
2: No, ma è la ripresa poi.
1: Ma chi c'ha zecca che l'ha fatto sempre 300? Uno sì, che fa palla a volo e fa 20.000 punti. No, va bene, comunque lo so che tu sei per questa cosa qua.
2: No, ti spiego.
1: Facciamolo già con burka, facciamolo.
2: Ma che c'entra il burka?
1: Nuove linee guida per la ripresa dell'atletica in TV, l'EBU.
2: Sei bloccato su sta.
1: Ha stilato una nuova normativa riguardante la copertura mediatica dell'atletica femminile affinché si elimina la sessualizzazione delle atlete durante le trasmissioni sportive.
2: Benissimo.
1: Queste indicazioni sono state stilate con il supporto dell'European. Guardate quanta gente è trasmessa questa cosa. Sì. L'European Athletics. Va bene? Vabbè, questo è stabilito, sono due atlete, una in boh.
2: Che vorresti dire?
1: L'altra sono cosa andato sul suo dire? L'altra atleta sono andato sul suo Instagram e ci dicesse che è solo l'esame, no? Cioè,
2: ma che vergogna,
1: solo in una cosa poi tu fai chef cosa, vabbè. Beh, lasciamo
2: stare. Io chiedo scusa.
1: Posso parlare? Siamo lunghi.
2: No, parla. Ah. Continuandino.
1: In cosa consistono le linee guida di questa cosa? In cosa consistono? Ma quindi cosa cambierà nelle riprese sportive dell'atletica femminile? Perché cambierà principalmente le inquadrature. Nel documento stilato dell'E, European Athletics,
2: sempre loro.
1: Si legge che nelle gare di corsa, per esempio, riprendere gli atleti da una posizione al di sotto del bacino rischia maggiormente di produrre immagini poco lusinghiere. Pertanto è preferibile rimanere davanti all'atleta.
2: Esatto.
1: Mettersi davanti all'atleta ogni volta che è possibile evitare inquadrature molto ravvicinate, a lontano la mappa. Allora, ravvicinati, specialmente durante i preparativi finali della linea di partenza, cioè quando si mettono a terra per partire.
2: Eh beh, sì. Cioè, tu quando tu parti, no, ti metti in quella posizione che è un po'.
1: E nei momenti di stanchezza. Nei momenti di
2: stanchezza. In un'inquadratura cui... da dietro, tu ti fai una panoramica di chiappe che non ha nulla a che vedere con l'atletica. Allora è inutile riprendere da lì, perché sappiamo tutti che ci fa piacere quella ripresa, però non è atleticamente coerente.
5: Ma lo sa, quindi beach volley o lo amma me?
1: Eh sì, così sì, questo sta parlando della corsa, ma il beach volley evidentemente non si potrà mai più trasmettere, oppure certo, mettendo le tute lunghe per coprire le gambe, quindi no. Si parte di nuovo a quello che dico prima, insomma l'uomo ha messo pure il minigonno perché sessualizzano
2: la... Ma non è il vestito il problema, non è la tenuta sportiva.
1: No, e dice per esempio qua nella corsa riprendere da lontano, prenderle di faccia, mai di dietro, nel momento di stanchezza o di faticamento di non riprenderle, giustamente la beach volley per esempio che fanno le donne,
2: sì.
1: Come facciamo?
2: Beh, eviti di fare la ripresa ravvicinata, per esempio
1: a lontano proprio, cioè no. A lontano
2: spiego,
1: a lontano lontano lontano
2: hai presente quando...
1: Ma io massato faccio, capito? Ma stai fuori, frate.
2: Ma perché, scusa,
1: frate, ma tu non sei buono,
2: ma chi sta che andando,
1: frate, tu... no, sto dicendo al bubu.
2: Ah, bubu,
1: ma tu non sei buono, cioè ma veramente che invece innanzi a marito, cioè ma state, scusa, dicendo
2: perché fare un, cioè, super
1: ma,
2: zoom,
1: ma che vuoi fare via ciuccio, ma prendo fa male la ciuccio, ma una bella femmina vivere a Prazzidi, cioè
2: no,
1: troppo bella, coprila,
2: no, ma che c'è,
1: ma hai visto quella che alto 1,90 più corto, piglia la coppa, ma non state fuori cacà, guarda che caviglia fine, mettici il cazzottino lungo, cioè,
2: scusami,
1: ma state fuori cacà,
2: ma non sono,
1: allora state fuori cacà o no, 3-4 Marco, capito, cioè capito, tu sei per questo cose,
2: ma perché non, cioè, è un contesto dove salti la bellezza,
1: indietro
2: che è successo, amico mio?
1: indietro fin quando,
2: ah ok,
1: comunque avrà ragione, mannaggia, allora ci fermiamo,
2: ma mo perché
1: 3-4-2-0-0-0-0
2: cioè, cioè, dove non devi esaltare la bellezza o le forme fisiche ma una capacità atletica, una,
1: ma quando è bella, ma chi c'ha, sì,
2: ma infatti non ha detto di non riprenderle,
1: mica sta facendo film pornografico, una ragazza bella è bella, no, guardala da lontano perché va a finire che si vede un culo, vai a fanculo, mandate a fanculo,
2: ragazzi,
1: mangio, anzi sono invecchiato, vai a finire.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Scusate ragazzi, no, ma è un abbigliamento sportivo. Ma a questo punto, invece l'abbigliamento sportivo, fate diversamente magliette, pantaloncini e quant'altro. Sicché se femmina si mette in sigatuncino, sit e queste magliette aderenti per...
3: Ma qual è il problema?
2: Ma come si fa a dire... È normale.
3: Come
2: a
3: dire, perché si mette nei minigonne, allora? Che significa? I leggings, l'uomo e leggings, significa?
2: Scusate per lo tempo, in mezzo ogni 3 secondi, no? Per televisione si vede di tutto di più.
4: Premesso di Rosario, c'è mia figlia che fa ginnastica artistica pure a livello agonistico e quando si va in gara che le casa può avere, allora le stanno fa a porte chiuse che sti gara.
3: Sì.
5: Vai, buongiorno. Allora, chissà, ora non stanno buono, poi vanno trovando il testosterone, scendono 54%.
3: Sì,
5: è normale.
6: Ma io dico una cosa, no? Ma qua già i nati dal 2010 in poi ci hanno ubbiato la bocca la vicina, perché vede che non ha nascono proprio.
3: Non ha nascono, mamma mia, ragazzi, ma che.
6: Un'ultima frontiera che sono questi cinquantenni con me, ancora che rattuseano un po' con queste cose.
3: Ma siamo ultimi dei rattusi.
7: Buongiorno ragazzi, sì. Ma così bello quando con un biccio con le telecamere la rete e vogliono per me schiacciare sistema.
8: Buongiorno ragazzi, sono Fabio. Ormai se le guardi troppo lungo questo mi molesta, se non li guardi ma gli uomini una volta non ci stanno più, non ci guardano più. Ci dici che si deve mettere la gonna corta, no vogliamo quella lunga. Ci dici che metti quella lunga, no vogliamo quella corta. Da uomo, fare come vuoi, hai sempre perso. Dai ragazzi, un buon weekend.
3: Ciao fratello,
9: è nulla contro un abbigliamento, perché ovviamente un atleta che gioca a beach volley o che corre è normale che non può mettersi una cosa larga, perché farebbe attrito, avrebbe difficoltà, non riuscirebbe ad esprimersi atleticamente. Quello che stanno chiedendo qui è: ok, c'è questo abbigliamento, così come i maschietti quando fanno i tuffi hanno il costumino tutto tirato. Al maschietto lì non è che gli fanno l'inquadratura al pacco. Quello che stanno chiedendo loro è: dato che la ragazza è vestita così, evitiamo zoomate su tette, chiappe, nati, che quando stanno anche in certe posizioni, perché non esaltano lo sport ma esaltano solo un valore estetico. Di questo si sta parlando, ragazzi. Pronto,
3: totalmente inutile nel 2026 in Occidente, cioè non lo so, veramente stiamo tornando a rete. Pronto,
10: salve.
3: Buongiorno. Scusa un attimo, come dire, una direttrice di banca oppure una manager importante non può essere bella o provocante oppure sensuale, perché per una prova, allora tu stai guardando più le gambe lunghe che con la
9: certo una direttrice così che
3: ma
9: si
3: vede nel risultato
9: e tu di certo ti rigira come un calzino se ragioni così e ti fa spendere l'ira di Dio.
3: Io quando facevo il rappresentante avevo una key account che teneva due coglioni così che lo accattava e te veniva, ma era un fammanone bello. Però che lo traceva là ti avrivo fatturato, quando che lo ti portava 10 milioni fatturato, tu adesso che coscia, diceva brava! Grazie, quando un atleta mi segna 10 gol, mi fa 20 punti, che è l'atleta, no? Però si vedeva il culo. Ma vaffanculo!
9: Ma sta dicendo alla telecamera
3: viva la ciuscia! E ma chi la porta? Viva le donne! Pronto!
9: Viva le donne!
10: Mi sentite?
3: Sì, ti sento, vai fratello.
10: Allora Rosario, tu hai torto, mi dispiace ma hai torto, perché non è questa la situazione, perché queste ragazze che fanno sport piacciono a tutte, a me soprattutto sta una ragazza su Bob e quando scende non si può guardare.
3: E tu non guardare, gira il canale, si non può guardare, scusa, che
10: ma
3: te
10: non
3: fa?
10: È questo il problema Rosario, perché tu, cioè in quel momento la ragazza è un atleta, cioè non è che...
3: E che parici, signore, è una bella atleta, che significa?
10: È una bella atleta, è vero, però l'inquadratura non è giusto.
3: Allora tengo a Ronaldo che è un bello guaglione, non lo inquadra perché si vede che è troppo, tiene gli addominali, che significa? Si vede il gol che fa Ronaldo, no, che tiene gli addominali, che tiene gli spalle tanto, non lo inquadrate. Qualche donna si può eccitare, sì! Si è eccitato Ronaldo, pensa tanto! È bello eccitarsi! Quando si leva una maglietta, che lì guarda che culo, perché anche le donne dicono
9: esatto,
3: che culo.
9: Non gli fanno l'inquadratura zoomata sugli addominali.
3: Ma chi dai?
9: No, l'hai mai vista tu? Tu l'hai mai vista l'inquadratura?
3: E come lo sai, ci tengo gli addominali.
9: Le chiappe però delle saltatrici con l'asta le conosciamo tutti.
3: Madonna.
9: E quello è il punto,
3: Madonna
9: no, su cui si stanno dibattendo
3: Madonna
9: le due.
3: Madonna,
9: quello è il discorso.
3: Madonna. è finita.
9: Pronto?
3: Ragazzi. Pronto, chi è?
1: Ragazzi, buongiorno, Sergio da Napoli.
3: Ciao Sergio.
9: Ciao, ciao. Ciao Sergio.
1: Allora ragazzi, un appunto per il programma.
3: Sì.
1: State facendo una semana, sempre argomenti che poi sticate a Marinella di chiamare.
3: Eh beh, qual è il problema?
9: Che fa?
1: Tu pulite voce, una volta l'immigrato e una volta...
3: perché no, scusa?
9: Ma Marinella è la benvenuta, figurati.
3: Parla per Salano, non può parlare per Marinella.
9: Vabbè, adesso stai sconnettendo però, stai calmo, stai molto calmo.
3: Stai calmo, io capisco quando come minaccio.
9: Ci dobbiamo fermare un attimo. Ci dicono
3: talmente che a Lucco o rilorci mi dice pure quando salgono i decibel ogni tanto sono
9: hanno citofonato dal palazzo, stai urlando un po' troppo.
3: Sono appena
9: le 10:26, forza.
11: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
13: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, €299. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, €299. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
17: Kiss Kiss Napoli.
18: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è un'ipocrisia di fondo in questa situazione, perché molte atlete che diciamo hanno un bel aspetto poi si fanno addirittura i calendari e si fanno pagare per farsi vedere con le
1: sfere che male.
0: Quindi se è gratis dicono che non va buono, però si fanno papà, va buono calendario.
1: Ma capi che hai tu compagni frate, ma
2: mamma mia,
1: e capi che hai tu con militone mica
2: il medioevo,
1: asso medioevo, voi siete medioevo, asso medioevo, noi siamo per la libertà, la mia gamba dondola, va bene,
3: c'entra la gamba dondola.

Cambiamo settore, le donne nello sport, le donne nell'arte. La mia gamba dondola, si critica la Elodie perché è troppo nuda e ti esponi troppo e ti metti troppo. Secondo me voi raccioni siete gelosi.

0: In alcuni casi si usano perché ci sono dei problemi, allora per esempio ecco sali sul pullman, il cagnolino magari c'ha il problema, tu sei sicuro che non ti lascia il regalo sull'autobus, ecco, a volte si usa per quello. Va bene, abbiamo spazio anche per una canzone, questa l'abbiamo conosciuta all'ultimo Festival di Sanremo, Fedez e Marco Masini, Male Necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dottore!
2: Sì, pronto?
1: Eccolo, ciao.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, Agiu, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Siete fantastici.
3: Ciao, grazie.
2: Dottore da Pesaro.
3: Dimmi tutto.
2: Niente, Agiu, ma quali due vacanze, tre vacanze, cance sta in euro. Da stamattina, tutti i discorsi che avete affrontato, c'è sta una soluzione, lo sa?
3: I soldi.
2: Putin.
1: Mino!
3: No, sì, che sia Putin.
1: Salvatore, però una domanda. Ok, purtroppo, è caduto, non c'è più?
3: Non c'è.
1: Ah, c'è un altro Salvatore, sentiamo. Vabbè, volevo fare una domanda alla sua.
3: E poi pure chi si chiama Salvatore, faccio
1: Salvatore?
3: Pronto?
1: Ci sei?
4: Sì, ci sono.
3: Che perché?
1: Pronto?
3: Ah, ciao, chi è? Pronto?
4: Pronto, Salvatore.
3: Ciao, sì. Dottore. Niente, non si sente.
1: Salvatore?
3: Dottore? Va bene, andiamo avanti. Vabbè. Andiamo avanti.
1: Allora, ciao amici, un saluto dalla bellissima Messina.
3: Bella,
1: sono Salvatore di Caserta, mi saluto. Tre Salvatori, uno dietro l'altro. Mi salutate la mia vita, Manuela, le dite che l'amo tantissimo. Mamma mia, che sacrificio. Sì, a Messina.
3: Perché mamma... sacrificio a Messina, è bello.
1: No, sta troppo bello. Aiuto, vai granita, vai con la granita alla brioche.
3: Pronto.
5: Passiamo, ti spiego una cosa, buongiorno.
3: Dici.
1: Ciao.
3: Ciao.
5: Sapete perché l'umanità è insoddisfatta sempre?
3: Non lo
5: allora,
3: so.
5: Quando fa freddo, stiamo trovando praticamente un posto dove fa cavere. E quando fa cavere, stiamo trovando... a un posto sta fresco.
3: Sì,
5: secondo
3: sì.
5: Te è normale sta cosa?
3: Vabbè, a 40 gradi manca è normale, insomma. Io per esempio oggi
5: però quando,
3: desiderassi
5: però
3: a Roccaraso.

0: bello.
1: Ma quando fai lo freddo esagerato, però, no? Cioè, tu gli si trovano i 40 gradi, dici, so, oggi bellissima, bella.
0: No, io 35, mi accontento, mi fermo a 35.
2: Sì, sì, vabbè, è così la vita.
1: Di 26, 27, praticamente.
2: Quella è la temperatura, 25 gradi, va.
0: Secondo me, lo dico contro i miei interessi, perché io cercherò di spostare le vacanze dal mare alla montagna nei prossimi anni. Ma secondo me partirà questa tendenza, cioè forse si andrà un pochino meno al mare, perché veramente inizia a diventare insopportabile, ragazzi. Quindi un posto per esempio come Di Maro, dove anche fa caldo, però non lo percepisci e soffri come lo soffri qua, inizieranno a diventare quelle località poi un pochino più frequentate. Abbiamo ancora spazio, Fabio, per qualche telefonata per parlare? Abbiamo tempo?
2: Sì, ok. Sì.
0: Leggiamo qualche messaggio. Rosario, un'altra soluzione potrebbe essere: manda tua moglie e i tuoi figli in vacanza dove vogliono loro e tu rimani a Napoli a casa a fare un po' quello che ti pare.
2: No, ragazzi, ma non ci stanno problemi. Vuoi vedere che mo si dice, figuratevi, no? È un fatto economico. Come si fanno a fare 20 vacanze? Oltre le spese che devi portare di routine normalmente, poi insomma gli fa vacanze mia moglie, vacanze insieme a famiglia.
0: No, lui dice
2: tutto un mese.
0: Lui dice che ne so, andate in Grecia, dico una cosa.
2: Chi va in Grecia? Come amo in Grecia?
0: Hai organizzato?
2: Chi mette i soldi per gli in Grecia? Paghi in Grecia, si dice, paghi in Grecia.
0: Sogniamo. C'hai i soldi e hai organizzato una vacanza in
2: ma
0: Grecia.
2: Ma non sognare, che sogna
0: è
2: fare?
0: Un esempio, è un esempio.
2: Lui
0: dice, tu vai, manda la tua famiglia in vacanza e tu resti a Napoli.
2: E grazie al cazzo!
0: Non ho capito.
2: Grazie ad Orazio, direi, no? Grazie ad Orazio.
0: C'è Orazio in linea. Ah no, pronto, chi è?
3: Buongiorno, sono Rossi.
2: Ciao Rossi. Ciao.
3: Senti, io volevo dire a Rosario che ha detto che se lascia la casa per 5 giorni, dice, ma che me ne vado a fare io solo? E mentre Marco dice, ma io mi vado a divertire un poco solo io. Ma io le cose non le vedo bene.
2: Infatti, pure io. Che fa solissimo?
3: Io non lo so, credo se ci sta qualcosa per allontanarsi 5 giorni.
2: Si droga, secondo me si droga.
0: Non c'è i soldi per drogare.
3: No, guarda, no questo. Non è giusto, se c'è una moglie, io credo di portartela presto.
2: E poi è pure fresco, sposo lui. Ancora
0: no, ma è un esempio. Io dico una cosa, Rosy.
2: Sofisa, ma va ancora, insomma, ancora.
3: Marco, che ti dico? Questo mi sembra che sia un po' sbagliato.
2: No, ma signore, lo dici che è sbagliato. Aspetta, hai capito?
0: Non è che io dico che non voglio stare con voi.
2: C'è la sposa fresca ancora.
0: Che per come si vive oggi, per come sono stressanti le vite, secondo me staccarsi un pochino aiuta proprio a dare valore quando poi si sta insieme, perché a volte
2: capisco, ma ha ragione chi stacchiamoci per stare assieme,
3: o paracolo insieme e contemporaneamente parlarsi,
2: ma capite che da morire là cade
0: con Raul
2: a morire con mia tracciulella indorra a morire spalmato.
0: Va bene Rosy, allora eviterò. Grazie,
2: ma non ti preoccupare, va. Arova, va bene.
0: Deve sempre denigrare.
2: Ma rovai, tieni un creatore piccerillo, la famiglia angola, arovai, fai, vado, parto, amore, mo torno. Arovai. Arroviamo noi andiamo a sentire.
0: Io lo farei solo per dargli torto. Cioè, io mi organizzerei, metterei in piedi tutta la struttura.
2: Ma cosa? Tu c'hai un bambino picco di mano, come sa usa tua moglie, solo essi, danno questi vita.
0: Ma non sto parlando di adesso. Ma
2: sta scendo Carruccino, lo mette! E chi lo costruisce andare a scendere?
0: Ma sei scemo? Questo villaggio di Angelo Napolitano.
2: Già, chi lo lavo io? Chi lo lavo io?
0: Magari compro una televisione nel frattempo. No, il concetto è un altro. Dico, se
2: Sofì... Vabbè, ma Johnny Sharop.
0: Vabbè, lascia
2: torniamo subito, va.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un sabato solo di Salvatore.
1: Sì, è la sagra del Salvatore. Salvatore. Pronto?
2: Ayu, buongiorno, Sasà.
0: Ciao, Sasà.
2: Ciao,
0: Sasà.
2: Ciao. Ciao, Stefano. Sasà, voglio fare la chiusura.
0: Dimmi.
2: In modo, stai vedendo Argentina, Venezuela, calcio femminile, un suo
0: e
2: tira a bordo,
0: arrivi
2: o no?
0: E vedo tu, ma un soppevietto, frate, non è per la protezza.
2: Un soppevietto Ronaldo, un soppevietto, e perciò, allora, la femmina è bella adesso, guardare.
0: Ah, io sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Lei è consapevole, cioè, quando... Ah, quello male, sono pure attuso.
0: No, non devi fare del male, non devi offendere, non devi...
2: Certo, esatto, però quando è bella stata per punto e base.
0: Gesù.
2: Chi ha atletico, sia
0: ma te lo dico da bello, te lo dico da bello.
1: Chiudiamo questo delirio telefonico. A proposito di bello, ve la faccio vedere. Qual è la telecamera? Questa qua. Allora, l'amico che sta a Messina ci manda una foto meravigliosa.
0: Questa è una granita.
1: Questa è una granita, credo alla mandorla. Confermala, bello. Con panna, e alle spalle ci sono ben due brioche. Ragazzi, questo
0: è il pranzo.
1: È il pasto. È un pasto divino. È una colazione.
0: Il pasto del campione.
1: No,
0: del
1: ma ragazzi, è una cosa eccezionale. Cioè, invece loro tornano in Sicilia solo per quello. Sofis Mova ancora è bellissimo. Saluti da Federico.
0: È fresco. Pronto?
3: Rosa, ma poi gli ingressi ci vanno tutti i 5 e 10 euro. Arriva dalla macchina fino a Bari, però. Si parte solo di notte. Trovano contatti in un bagno mio albanese.
0: Lo so, sai quanti anni sono stato in Grecia?
4: Ragazzi, buongiorno, comunque siete unici. Allora, per quanto riguarda la vacanza, io mi diverto molto con mia moglie, quindi mia moglie e mio figlio in vacanza ci divertiamo un botto, un casino, e quindi preferisco sempre andare con mia moglie. Grazie ragazzi, siete mitici.
0: Ottimo,
1: ciao,
0: ottimo.
1: Caro, ciao.
5: Ragazzi, comunque tornando al discorso della vacanza, mia vacanza deve essere relax assoluto. Cala albergo, passa la via, da stagione lì compro l'uno.
0: Secondo me sta in palestra.
5: Un giorno andiamo qua, oggi pomeriggio là, domani mattina qua, caso pavi.
6: Allora io purtroppo mi sono dovuto assentare per un'oretta e mezza e quindi non vi ho potuto ascoltare. Ma alla fine conclusione. Ha chiamato Marinella? No,
1: oggi no.
7: Qui Rosa, tu sei più bella, Stefano. Rosa, tu sei uno scicariello. Qui Rosa,
0: vedi la mia fan.
7: Tu sei troppo fresco.
0: È bello perché pure i mariti fanno così.
1: Ma è una roba pazzesca. È una roba. Io davvero quei due non li riesco a capire. Guarda, veramente. No, ti salutiamo, Fulvio e Tina da Pordenone. Allora, qualche altro messaggio di quelli arrivati al 342-00-00100. Io guardo tutte le belle donne della Lettonia e se passa un bell'uomo, guardo anche lui con ammirazione. Ma se si continua con la censura, diventeremo ancora più ossessionati, dice Maurizio. Ricordiamolo, un nostro caro amico della Lettonia.
0: Sono d'accordo.
1: Guardare sempre solo con rispetto è quello che non dovrebbe mai mancare, ovviamente. Allora, qualche altro messaggino. Fine settimana prossima Roccaraso, la massima sarà di 22 gradi.
0: Ecco, bella temperatura, in aria condizionata, sai, con l'aria condizionata a palla.
1: Fisso. Capito che tu la sera, nonostante sia luglio o agosto, metti un maglioncino addosso, una felpa.
0: Mi piace.
1: Bello, ci sta. Mi che piace. La notte dormi con la copertina, manco il lenzuolo.
0: Basta, pensa che non stai facendo speri, basta.
1: Lo so.
0: Signore e signori, abbiamo parlato di tutto. Penso che abbiamo esaurito.
1: Però, permettetemi, ci colleghiamo in anticipo con Di Maro, perché così salutiamo anche noi il nostro amico Carlo Alvino. Bentornato, Carlo!
8: E là, ciao, grazie,
0: tutto
8: Rosario,
0: rosa.
8: Marco Rosario.
0: Tutto che rosa. Piace...
8: Sì, sto. Ho finito da poco il mio Giro d'Italia e quindi l'ho vinto naturalmente.
0: Carlo, qua siamo a 45 gradi. Qua siamo a 45 gradi. Là
8: qua
0: come
8: siamo a 19 e c'è un 20°. Mi dovete solo invidiare.
0: Sì, ti invidiamo. Sì.
8: C'è un 20° fresco.
1: Carlo, io è da quando che ti conosco che ti invidio.
0: Babbo, senti, ci vuoi anticipare qualcosa? Ti passiamo la linea.
8: ragazzi, che vi devo dire? Vi posso anticipare che qui stiamo vivendo un mare d'azzurro in Trentino che sembra di essere, non lo so, a Piazza del Plebiscito, un'emozione continua, i tifosi non si lasciano sfuggire l'occasione. E quindi ancora una volta Di Maro è completamente tinta d'azzurro, il colore della passione. Questa è la cosa più bella.
0: Allora, noi ci fermiamo qua. L'appuntamento è con noi lunedì tra le 10 e le 12 con Marco Pesacane.
1: Ma ovviamente con lui, con Rosario Verde. Salutiamo ovviamente Carlo che tornerà tra pochissimo con Radio Gol insieme a Lucio Pengue. Carlo, un abbraccio fortissimo.
8: A voi due, vi voglio un mondo di bene.
0: Per noi a te, ciao.
1: E grazie ovviamente alla meravigliosa regia di Fabio Esposito. Sono volate queste tre ore, ma tranquilli, ci risentiamo lunedì con Yes and Kiss Kiss. Che la felicità sia con voi.
0: Ciao a you.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Marcello Calvano, apertura con la crisi climatica, ondata di calore da bollino rosso su Napoli. Per domenica 19 luglio sono previste temperature fino a 38 gradi, accompagnate da afa e tassi elevati di umidità che renderanno particolarmente difficili le condizioni all'aperto. Il ministro della Salute ha diramato l'allerta di livello massimo con il coinvolgimento dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali. Le raccomandazioni sono quelle di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Ancora la cronaca, non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'83enne investito ieri mattina a Castellammare di Stabia mentre attraversava Corso Garibaldi insieme alla moglie. L'uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate. Alla guida dello scooter un giovane di 22 anni rimasto lievemente ferito. La moglie della vittima è stata soltanto sferrata dal mezzo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. E ci sono stati momenti di tensione nel centro di Napoli al Corso Umberto, dove una coppia di turisti ha inseguito un giovane dopo un presunto tentativo di scippo. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo fermarsi ed alzare le mani come a voler mostrare di non avere nulla con sé. Al momento non risultano denunce presentate né interventi delle forze dell'ordine. Restano quindi da chiarire i contorni dell'episodio. E la chiusura con lo sport, il calcio, secondo giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro, terminata da pochi minuti la seduta mattutina, ne è prevista un'altra nel pomeriggio. Ieri intanto primo allenamento con protagonista subito il pallone, provato il 4-3-3 come modulo nella partitina. Due scenari per il rientro di Buongiorno, fermato da un problema al tendine del ginocchio destro. Qualora venisse confermata la strada della terapia conservativa, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente con uno stop stimato di circa 3 mesi. Il Napoli ha anche comunicato che Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio con la nazionale di qualche mese fa. Neres ha svolto lavoro di rieducazione dopo la terapia per un infortunio al ginocchio sinistro. Beukema ha iniziato il programma di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: sabato a tutti, un sabato azzurro, un sabato che verrà raccontato da qui, dalla sede di Kiss Kiss Napoli, e poi ovviamente il cuore, la testa e anche il nostro sguardo sarà a Di Maro. Un saluto a tutti da Lucio Pengue nel secondo giorno del ritiro azzurro da Di Maro. In questo momento si stanno producendo in una sessione di autografi i due spagnoli Miguel Gutierrez e Rafa Marin. Chissà se Rafa Marin rimarrà nella rosa del Napoli, e insomma ci sono tante tante notizie, andremo ad approfondire anche le condizioni di Buongiorno. Poi c'è Gilmour Bukema, lo stesso Neres, che hanno, diciamo così, un occhio particolare da parte dello staff medico del Napoli. Insomma, il nostro cuore è qui a Napoli, ma il nostro cuore anche a Di Maro, dove c'è Carlo Alvino. Bentornato Carlo, scusa se te lo dico oggi, ma è la prima volta che ci conosciamo in linea. Ciao Carlo.
1: Grazie Lucio, un abbraccio forte a te, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss collegati in questo momento con noi, grazie.
0: Allora, bentornato a Carlo. Il ritiro azzurro non è solo l'allenamento, ma è tutto un mondo azzurro che si trasferisce in Trentino, e noi siamo stati tante volte insieme anche lì a Di Maro. È un'atmosfera sempre particolare, sempre con grandissimo entusiasmo, è un microcosmo del tifo azzurro bellissimo anche da assorbire.
1: Sì, mi fa piacere che hai sottolineato, visto che tu conosci bene Di Maro, hai sottolineato quello che stiamo vivendo. Oggi è sabato ed è il primo dei due weekend dove la Val di Sole veramente si tinge completamente d'azzurro, questo che io definisco il colore della passione. Questa mattina c'è stato un entusiasmo straordinario per Massimiliano Allegri, anche oggi il suo ingresso sul campo di gioco di Carciato è stato accompagnato da una vera e propria ovazione. Allegri non si sottrae a questo abbraccio, seppur solo virtuale, rispondendo ai cori con il cenno della mano. Stesso entusiasmo si è verificato quando Miguel Gutierrez e Rafa Marin, dinanzi ai tifosi, si sono fermati per la sessione di autografi e di selfie. Anche lì grande entusiasmo, cori soprattutto per Gutierrez. E ho visto un Rafa Marin sorridente. Se proviamo a fare un po' la lettura di quello che potrebbe essere una sorta di ufficio delle facce, devo dire che la faccia di Rafa Marin è la faccia di chi evidentemente sa che in questo momento si sta giocando una grande chance per poter rimanere in maglia azzurra. Ma c'è tutto un villaggio all'uscita del campo di Carciato, dove noi siamo posizionati come Radio Kiss Kiss Napoli, che veramente intrattiene nel migliore dei modi i tanti tifosi. Non c'è un attimo di respiro, si può giocare a calcio, si può ballare insieme ai ragazzi che fanno l'intrattenimento, si può visitare lo store del Napoli, si può visitare il museo. Sul serio c'è qualcosa di bello che avvicina sempre di più i tifosi del Napoli a questa squadra che quest'anno è capitanata da Max Allegri. E poi c'è un tifoso che gira per tutto Di Maro con uno striscione enorme: andiamo al Max, ed è oggetto di curiosità tra fotografie, selfie e quant'altro, però sta spaccando questo striscione: andiamo al Max.
0: Senti Carlo, ieri ci siamo un po' preoccupati per quello che riguarda quel comunicato del Napoli su Alessandro Buongiorno. Come sta il ragazzo?
1: Beh, io dico che la preoccupazione è legittima. Il ragazzo purtroppo, insomma, non sta al meglio, e bisogna adesso uscire fuori da un equivoco, che è quello che unitamente allo staff medico del Napoli, e non solo staff medico del Napoli, dovrà venire fuori la decisione finale tra terapia conservativa oppure nuovo intervento chirurgico. E tu sai, lo hai detto in apertura, ce ne passa anche per quanto riguarda i tempi di recupero. Lo sentivo nel radiogiornale: un conto è la terapia conservativa, un altro conto è l'intervento. A me dispiace tantissimo, perché poi l'excursus di Alessandro Buongiorno da tesserato del Napoli per quanto riguarda gli infortuni è veramente un excursus da brividi. Diciamo che questo ragazzo non è stato molto fortunato. purtroppo per lui e purtroppo per il Napoli, perché poi ricordiamo che l'investimento di Buongiorno è stato un investimento multimilionario, il ragazzo non ha tenuto fede alle aspettative per quello che è il suo vero valore, perché stiamo parlando di uno dei più forti centrali del campionato italiano di calcio. Adesso il Napoli poi deve fare anche una valutazione, che è una valutazione di mercato. Non è stato certamente un caso quello che per un po' di tempo il Napoli ha seguito Chila. Voglio fare un po' il malpensante, forse si pensava a Chila proprio perché già si sapeva di questo problema di Buongiorno. Adesso però si gioca a carte scoperte, bisognerà capire Manna, Allegri cosa decideranno per il futuro rispetto al problema che ha palesato il ragazzo, del quale voglio dire ci dispiace e ci mancherebbe altro.
0: Senti Carlo, bello anche l'applauso che ha ricevuto Max Allegri, perché poi lo dobbiamo dire, l'abbiamo raccontato per tanto tempo, anche fino alla firma che è arrivata solo qualche settimana fa, ma tutti sapevamo che Max Allegri avrebbe allenato il Napoli. C'era un po' di malcontento, c'era qualcuno che sorceva il naso per il suo passato, qualcuno diceva addirittura che era antipatico. E poi oggi e ieri ho sentito solo cori per l'allenatore del Napoli, quindi basta davvero poco a far cambiare idea ai tifosi del Napoli.
1: Più che altro io credo che sia stata apprezzata la conferenza stampa di Allegri al Teatro San Carlo, dove lui ha risposto in maniera esaustiva a tutte le domande ed è stato molto pragmatico. Io credo che il tifoso già lì abbia avuto modo di apprezzare la serietà di Massimiliano Allegri. Però poi bisogna anche dire che Di Maro è un'oasi felice. Di Maro tu la conosci, è un posto dove chi arriva per tifare, punto e basta. Qua non ci sono animi esacerbati, non ci sono polemiche, non ci sono critiche. Qui si viene per abbracciare il Napoli ed è un abbraccio calorosissimo. E credo che forse il miglior modo per iniziare la stagione per Massimiliano Allegri, accolto tra lo scetticismo generale, non poteva esserci, perché l'ho detto in apertura, ogni ingresso in campo di Allegri è accompagnato veramente dall'entusiasmo. Credo che faccia piacere al tecnico toscano, credo che sia la benzina giusta per far andare questo motore a mille. Poi vedremo il campo, vedremo le prime amichevoli, la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. Per me, io lo ribadisco sempre, l'oasi felice di Di Maro non fa testo, perché resta un'oasi straordinariamente bella, di grande vicinanza per i colori azzurri, ed è il miglior modo per far partire una stagione, quella di iniziarla a Di Maro Folgarica o con questi tifosi, perché i tifosi che arrivano qua arrivano con solo intento, abbracciare il Napoli, e l'abbraccio, lo ripeto, è calorosissimo. Sono contento per Allegri. E se c'è ancora un pizzico di scetticismo, io mi auguro che sia il campo poi a fugare gli ultimi dubbi.
0: Senti Carlo, poi sappiamo benissimo che anche il quartier generale del Napoli si trasferisce lì a Di Maro, non solo a Rosatti ma anche a bordo campo. Poi giustamente si fa tutto alla luce del sole, ci sono i tantissimi tifosi che affollano gli spalti dello stadio di Carciato, e ad esempio non è sfuggito che Manna a bordo campo abbia parlato anche con Anghissà. Anghissà, quale potrebbe essere il suo futuro?
1: Allora, gli onori di casa al momento li fa Valentina De Laurentiis. Il presidente arriverà domenica 22 e Valentina De Laurentiis sta facendo veramente l'ambasciatrice del Napoli e della stessa famiglia, perché è lei che accoglie personalmente i tifosi allo store.
0: Carlo, scusami, hai detto domenica 22, però il 22 è di mercoledì, allora... Non so se il tuo...
1: Perdonami, arriva il 22, ho detto domenica. volevo dire arriva il 22, no. Il giorno della prima amichevole, non domenica, perdonami.
0: No, è perché domenica, sai...
1: Arriva il 20... No, non va... hai ragione, è l'area di montagna, capisci Lucio? Arriva il giorno 22, che è il giorno della prima amichevole. Non sbaglio, giusto? È il giorno della prima
0: amichevole. Esatto.
1: No, è proprio così. Pensando alla partita, l'apsus freudiano mi è venuto di dire domenica. No, De Laurentiis arriva il giorno 22, giorno della prima amichevole. Dicevo, Valentina De Laurentiis fa l'ambasciatrice del Napoli e della famiglia. Voglio aggiungere Manna, hai fatto bene a cogliere questo particolare. Manna lo vediamo perennemente al telefono, perennemente di corsa, e oggi tutti quanti abbiamo colto questo confabulare. Anguissà è un giocatore che a Max Allegri piace tantissimo. Sai che spesso cosa accade? Accade che un calciatore prende una decisione, poi arriva un nuovo allenatore e con il nuovo allenatore ci si confronta e si stabilisce una linea diversa. È accaduto con Di Lorenzo e Antonio Conte. Di Lorenzo, non è un mistero, era ormai un ex calciatore del Napoli. Poi arriva Conte, i due si parlano, Di Lorenzo, buon per lui e buon per noi, vince il secondo scudetto e diventa, al pari di Maradona, il capitano di due scudetti. Cosa voglio dire con questo? Che fatta questa domanda un mese fa, che fine fa Anguissà, avrei risposto Anguissà va via. Un mese e mezzo fa, ormai in maniera assolutamente quasi del tutto certa, avrei risposto così. Oggi le cose possono cambiare, perché ad Allegri piace un giocatore come Anguissà. Tra l'altro Allegri è uno che ama avere anche un centrocampo abbastanza fisico, e Anguissà risponde alle caratteristiche che chiede Massimiliano Allegri. Credo che molto dipenderà da questo ritiro di Di Maro Folgarida, ma soprattutto molto dipenderà dai colloqui che poi in Camera Caritatis avranno proprio Allegri e il calciatore camerunense. Ad oggi tra quelli che sono sospesi, ecco, diciamo così.
0: Allora Carlo, facciamo così, visto e considerato che questo argomento di mercato mi intriga molto, ci colleghiamo con te intorno alle 14, approfondiremo tante tematiche di mercato, sia in entrata ma soprattutto in uscita da parte del Napoli, e ti lascio alla bella Di Maro. Un abbraccio.
1: Anche perché un abbraccio forte. Io ti lascio con un nome, Gatti, poi ti spiego meglio alle 14.
0: Ecco, molto interessante, te l'avrei chiesto perché effettivamente la situazione di Buongiorno lascia pensare che qualcosa succederà lì nella linea di difesa. Un abbraccio Carlo, a tra poco! A tra poco, grazie a Carlo Alvino, che ritroveremo tra poco sempre da Di Maro, collegato dalla nostra postazione esclusiva all'esterno dello stadio di Carciato. Ora però andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Enrico Variale. Ciao Enrico, come stai?
2: Buongiorno, bene, grazie, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Enrico, è partito il ritiro del Napoli, oggi siamo al secondo giorno di ritiro, con te approfondiamo anche tutto quello che è successo e sta succedendo in casa Napoli, però ne approfitto della tua presenza e della tua esperienza per chiederti anche che cosa succederà alla nostra nazionale, perché è stato eletto Malagò il 22, ci ha messo un po' a nominare Maldini, a sorpresa anche Leonardo. Adesso c'è un toto allenatori pazzesco, perché eravamo quasi certi che ci fosse un ballottaggio tra Mancini, il prediletto tra virgolette di Malagò, e Conte, spinto tantissimo dalla Lega Serie A, e invece qua sta succedendo un caos totale.
2: Ma sai, io credo che se tu, come secondo me facendo bene, scegli un personaggio come Paolo Maldini per essere il responsabile tecnico, diciamo così, della nazionale, l'uomo che diventa il presidente del Club Italia, non puoi prenderlo sulla fine decorativi, e non credo che era questa l'idea di Malagò, che secondo me ha fatto bene, è stata la prima mossa che funziona dal punto di vista, diciamo, proprio di quello che può essere una ricostruzione del calcio della nazionale, della nazionale azzurra. Però Maldini è uno che mette voce in capitolo, l'ha dimostrato al Milan, è un dirigente vero, tra gli ex calciatori per me è il miglior dirigente, perché appunto è uno che il ruolo lo riempie di contenuti, e Maldini e Leonardo hanno le loro idee. Ora questa idea pare si stia concretizzando sul nome di Pirlo, che a me non entusiasma sinceramente, perché io credo che poi alla fine l'idea di avere un allenatore che abbia comunque un background di un certo tipo debba sempre servire, soprattutto in una nazionale che in questo momento è ai minimi storici dell'autorevolezza, della credibilità e dei risultati. Però è anche vero che, ripeto, poi Maldini vuole scegliere, e credo che da questo punto di vista la voce di Maldini conterà. Sai, io vedo pure al Mondiale che stanno trionfando due tecnici federali, no? Che poi è stata per anni la
0: anche la nostra forza, devo dire, Berzot, Vicini, anche la nostra forza con Berzot, Vicini, no, Maldini.
2: Il calcio italiano dimostra che i risultati migliori sono stati ottenuti da tecnici, appunto, che venivano dall'interno della Federcalcio, e Vicini probabilmente è stato l'uomo che negli anni ha lanciato davvero un gruppo che poi, partendo dall'Under 21, è stato un gruppo vincente per tanti anni, sfiorò il Mondiale nel 90, fece benissimo agli europei, insomma. Io credo che il calcio italiano ha un momento di tale crisi e di tale difficoltà a livello proprio di creazione di talento, di reperimento di talento e di far crescere appunto questi talenti, che probabilmente solo il commissario tecnico se non basta. Io resto convinto che se prendi Antonio Conte a fare il commissario tecnico, uno che adesso sembra fuori dai radar, ma che comunque secondo me è l'uomo giusto per portarti con una certa sicurezza ai prossimi mondiali del 2030, risolvi un problema contingente. Se vuoi fare un discorso più a fondo, devi scegliere un allenatore che comunque porti avanti un certo progetto pluriennale, guardando anche le nazionali giovanili. Che questa persona sia Pirlo, francamente, per me sarebbe una grande sorpresa, sarebbe una mossa vincente e straordinaria, per cui Maldini e Leonardo dovrebbero essere iscritti nell'albo d'oro del calcio.
0: Guarda, sinceramente, Enrico, seguendo il tuo ragionamento, anch'io ero, tra virgolette, un po' contrario ad Antonio Conte in nazionale, perché ho pensato, un allenatore bravo come lui, un allenatore che ama essere allenatore di campo, guardare i propri giocatori negli occhi 365 giorni all'anno, in nazionale non so se era l'uomo giusto per completare un ciclo quadriennale, perché ho sempre immaginato che un top club, appena andava in difficoltà, avrebbe chiamato Antonio Conte. Quindi non pensavo che Antonio Conte fosse l'uomo giusto per fare un progetto quadriennale, perché è troppo bravo per non andare ad allenare un club. Però tra Antonio Conte e Pirlo, forse, come dici tu, una via di mezzo.
2: No, ma sai qual è il discorso? Il discorso è sempre quello di dire che cosa vogliamo fare della nazionale, perché se nella nazionale il prossimo vero obiettivo è quello di arrivare in qualche modo ai prossimi mondiali e finalmente giocarli e fare un europeo dignitoso, non credo che ci possa essere qualcuno meglio di Conte. Conte, io l'ho seguita da inviato,
0: sì, ma certo,
2: di Conte nazionale, e Conte con una nazionale che era francamente dal punto di vista tecnico addirittura inferiore a quella che è stata eliminata dalla Bosnia, ti fece fare bella figura agli europei. Poi però il problema, ripeto, è più di fondo, cioè qui una volta si parla di chi sarà il direttore tecnico, una volta di chi sarà il presidente del club italiano, una volta di chi sarà il commissario tecnico, ma i problemi di fondo del calcio italiano sono quelli che noi non riusciamo a creare neanche un decimo dei talenti che hanno Francia, Spagna, le nazionali africane che piscano molto nel vivaio di Francia e Spagna, e quindi è da lì che bisognerebbe cominciare. E su questo Maldini mi sembra una buona scelta, però poi Maldini vuole giustamente anche mettere,
0: ma anche lo stesso Leonardo, perché sono due manager che hanno,
2: esatto, ma parlo di Maldini per brevità, non dico Maldini e Leonardo, ma sono sicuramente in sintonia, l'hanno dimostrato anche nel passato, e credo che sia un tandem che voglia incidere, insomma.
0: Esatto. Ora però torniamo alle cose di casa Napoli, parlavamo di Antonio Conte, di quanto fosse bravo, lo hanno dimostrato anche i due anni di Napoli, uno scudetto, un secondo posto, una Supercoppa. Ovviamente ieri iniziano i primi allenamenti di Di Maro, anche oggi, e quello che subito è saltato agli occhi è che forse 10 minuti di corsetta e poi subito col pallone, mentre Antonio Conte sappiamo a quanto ci tenesse alla preparazione atletica. Questo può essere un po' una svolta nella testa di tanti giocatori che per due anni sono stati, tra virgolette, usurati dal metodo Conte.
2: Ma io questo non lo so, ogni allenatore ha i suoi metodi. Allegri poi non credo che non li faccia lavorare sul piano atletico, e credo che poi alla fine, anche magari quando si vedrà di meno, li farà anche lavorare. Ma detto questo, io credo che purtroppo il primo approccio del Napoli, del ritiro del Napoli, non è stato positivo, perché il buongiorno non si è visto dal mattino. Faccio il gioco di parole semplici, perché hai perso buongiorno probabilmente per un po' di tempo, 2-3 mesi, vedremo se sopererà, se farà il discorso della terapia conservativa. E questa secondo me non è una buona notizia, ma è una notizia però che deve far riflettere in generale, perché credo che il Napoli, secondo me, ancora di più quest'anno deve affrontare il tema delle strutture in maniera concreta. Io non credo che se Napoli avesse avuto il centro sportivo con annesso medical center non si sarebbe potuta verificare una condizione come quella che si è verificata con Buongiorno, però so che ci sarebbe stato sicuramente un monitoraggio più preciso, perché che un giocatore che finisca la stagione senza giocare l'ultima partita per un problema al ginocchio, e poi si dovrebbe ripresentare al ritiro e non viene purtroppo non si può rendere disponibile per lo stesso problema al ginocchio che ha avuto un'evoluzione, è un ritardo francamente da un certo punto di vista inaccettabile. Sono argomenti delicati, parliamo di grandi professionisti, perché tutti i medici del Napoli lo sono e hanno fatto bene. Io ricordo in passato, periodo in cui c'era Alfonso De Nicola, il Napoli era considerata la probabilmente lo staff medico più adatto a evitare infortuni muscolari, a evitare una serie di problemi. Però nell'ultimo anno il Napoli ha avuto una serie di difficoltà che, per carità, possono avere tante concause. Però il discorso della struttura medica, secondo me, è ormai un qualche cosa che le grandi società stanno avendo tutte quante, diciamo, come punto di riferimento. Penso al J Medical, dove non è che vanno solo i giocatori di Lakers, ma è una struttura talmente importante che c'era Sinner quando ha i problemi che ha avuto, quando c'era la goggia per tentare il recupero o la brignone. E il Napoli, da questo punto di vista, non può continuare ad andare avanti in una situazione, diciamo così, artigianale, se vuole confermarsi a certi livelli. E questo è il messaggio che arriva dalla vicenda Buongiorno, che deve far riflettere prima di tutto la società, insomma.
0: Enrico, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e buon sabato, grazie sempre.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie ad Enrico Barriale. Torniamo a Di Maro e a questo punto voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi alla nostra Susi Fiorillo. Ciao Susi, come stai?
3: Buongiorno ovviamente a tutti, sto bene, sono qui a Di Maro, giornata caldissima anche oggi, sono terminati gli allenamenti, il villaggio del Napoli in questo momento è vuoto ma si riempirà sicuramente intorno alle 4 quando riapriranno i cancelli al pubblico, procede tutto bene.
0: Allora Susi, seconda sessione di lavoro di Antonio Conte e di Max Allegri, scusa, lapsus. Quali sono le grandi novità che rispetto magari anche all'anno scorso ci sono stati come approccio anche ai calciatori, agli allenamenti?
3: Allora ti dico, un approccio sicuramente diverso è quello che abbiamo notato subito fin dal primo allenamento, quello di ieri pomeriggio, rispetto invece ai primi allenamenti di Antonio Conte, perché ricordiamo che Antonio Conte gestiva i primi giorni di ritiro soprattutto sulla corsa. Noi ricordiamo questi calciatori che arrivavano al termine degli allenamenti stremati, che si sdraiavano addirittura sul terreno di gioco perché erano veramente stanchi. Invece fin da subito Massimiliano Allegri ha incentrato tutto sul pallone. Ieri abbiamo visto soltanto 2 giri di corsa, abbiamo contato i minuti, 8 minuti di corsa e poi subito pallone tra i piedi, così come stamattina addirittura nessun giro di campo e subito i ragazzi con il pallone tra i piedi. Però c'è questa particolarità, che lui ha allenato prima i difensori e i centrocampisti, quindi anche con Paolo Del Genio ci siamo confrontati, abbiamo sia ieri che stamattina notato appunto poi questo, possiamo dire, questo 4-3-3 in questo momento. Abbiamo visto Massimiliano Allegri molto più addentrato rispetto a ieri in questo secondo giorno di ritiro, dava delle indicazioni precise a Rafa Marin, che quindi potrebbe essere una pedina importante, dobbiamo sicuramente osservarlo il calciatore, delle indicazioni anche a Milinkovic-Savic. Poi invece sono usciti i difensori e centrocampisti e sono entrati in campo gli attaccanti.
0: Sai che mi ha colpito, ne parlavo prima anche con Carlo Alvino, il grande entusiasmo dei tifosi sugli spalti, sono tantissimi davvero.
3: Vero.
0: E anche verso Massimiliano Allegri. Non era facile perché sappiamo tutte le polemiche che avevano accompagnato la sua firma, e invece l'impatto è stato clamorosamente caldo per lui.
3: È vero, sappiamo che c'era tanto scetticismo nei confronti del mister, invece l'accoglienza è stata calorosa fin da subito. Già ieri, quando lui è sceso dal pullman ed è arrivato all'esterno dell'hotel Rosatti, anche oggi ti dico che prima degli allenamenti c'erano tanti cori, tanti balli addirittura in tribuna da parte dei tifosi. Quando poi è entrato il mister, che ti dico si mostra sempre molto sereno e sorridente, infatti trasmette veramente tanta serenità, e questo secondo me è importante perché vediamo anche i calciatori molto sereni in campo, i tifosi lo hanno acclamato, lo hanno chiamato, insomma l'hanno cercato. Questo è un segnale molto molto positivo da parte della piazza.
0: Allora Susi, io ti ringrazio, tra pochissimo ci ritroveremo sempre qui a Radio Gol del sabato e insomma lì da Di Maro ci sono tantissime cose da raccontare. Un abbraccio, a tra poco.
3: A tra poco, un saluto a tutti.
0: Grazie a Susi Fiorillo, dobbiamo fermarci davvero un paio di spot e poi torniamo con Radio Gol del sabato.
4: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol del Sabato. Un saluto e un abbraccio da parte di Lucio Pengue. Ci colleghiamo con Di Maro questa volta al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
6: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
0: Allora Paolo, ieri eravamo insieme a 4-4-2, io da qui e tu da Di Maro, dalla nostra postazione all'esterno dello stadio di Carciato. Poi, terminata la trasmissione, sei riuscito a seguire l'allenamento del Napoli, hai seguito l'allenamento del Napoli di questa mattina. Le tue prime impressioni un po' sul metodo Allegri e anche ovviamente su proprio le prime indicazioni anche dal punto di vista tattico?
6: Ma ieri c'è stato, da quando sono rientrato insomma sugli spalti, la partitina a campo ridotto, si sono affrontati 2-4-3-3, quindi da ieri sera già ci si poteva sbilanciare sul lavoro sul 4-3-3. Oggi si può affermare con assoluta certezza invece che si sta lavorando sul 4-3-3, perché sai, sulla partitella si può pensare
0: qualcuno sulla... ieri descriveva 4-2-3-1, qualcuno 4-3-3.
6: No,
0: leggendo alcuni report da parte dei portali, voglio dire.
6: Vabbè, io non voglio ora
0: per questo mi fido solo di te Paolo.
6: No, perché oggi insomma poi scombriamo il campo degli equivoci. Oggi non si può assolutamente commettere l'errore che si può commettere forse vedendo una partitina a campo ridotto. È facile, no? C'è molta pressione, c'è poco spazio, si può commettere l'errore, diciamo. Oggi non penso che nessuno lo commetta l'errore, perché oggi sono state fatte, la squadra è stata divisa in due gruppi, centrocampisti e difensori hanno lavorato insieme e poi hanno lavorato gli attaccanti. E poi quando hanno lavorato i difensori e i centrocampisti erano quattro difensori e tre centrocampisti, quando hanno lavorato gli attaccanti erano uno a destra, uno a sinistra e uno al centro, quindi erano tre attaccanti. Se sappiamo fare 4-3-3, li mettiamo, li incolliamo, possiamo oggi dire tranquillamente che il Napoli sta lavorando sul 4-3-3. Poi
0: un po' lo auspicavi Paolo che il Napoli di quest'anno potesse giocare 4-3-3?
6: Potrei dare agli amici che ci ascoltano, se avessi più tempo lo farò direttamente lunedì a sto punto, perché essendo sabato e domenica non vado in onda con la mia trasmissione, quindi quando ci sarà più tempo vi darò anche tutte le coppie che si sono formate in assenza ora di Beukema, in assenza di Gilmour, in assenza di Neres, in assenza di De Bruyne, in assenza di Lukaku, in assenza di Lange, in assenza di Oliveira, quindi di Lang, quindi mancano.
0: Però Paolo,
6: togliendo questi otto, si sono formate tutte le coppie. Perché si sono formate tutte le coppie? Perché le esercitazioni si fanno con le coppie, quindi hanno provato gli attuali titolari, le attuali alternative, ci sono delle cose molto chiare, c'è addirittura una formazione tipo che possiamo già abbozzare, però mi sa che non abbiamo tempo per fare tutte queste belle
0: cose. Però Paolo, una grande curiosità ce l'ho per esempio su quei giocatori che hanno un po' un ruolo tra virgolette spurio. Vergara, come è considerato da Max Allegri?
6: Vergara sta provando con i centrocampisti. Innanzitutto perché i centrocampisti, mancando De Bruyne, mancando McTominay, mancando Gilmour, è chiaro che si è dovuto fare un po' di lavoro per formare i sei centrocampisti, per arrivare al pacchetto di sei centrocampisti, sta giocando, diciamo, chiamiamoli così, con i titolari, cioè con Lobotka, Anghissace e Vergara. Questi sarebbero i titolari. Le tre alternative sono Asa centrale, Foloruscio centrodestra e Lindstrom centrosinistra. Questi sono i due terzetti di centrocampo.
0: Paolo, poi ti voglio fare un'altra domanda. È vero che sono solo due allenamenti e quindi diciamo così, la volontà di Max Allegri non si può interpretare, però rispetto alla tua esperienza, alle tue sensazioni, alla tua conoscenza rispetto a alcuni giocatori che per esempio a me intrigano, ma non so se potrebbero far parte del Napoli dell'anno scorso, mi riferisco, non so, ad Asa, a Rao, se ce n'è qualcun altro, Lindstrom, che ieri comunque ha fatto bene, secondo te c'è qualcuno che può sovvertire i pronostici e rimanere nella rosa del Napoli nonostante il fatto che magari è dato in partenza?
6: Ok, ma secondo me qualche chance la possono avere Foloruscio o addirittura Lindstrom, sarebbe una sorpresissima Lindstrom, però diamo una piccola percentuale pure a Lindstrom, Foloruscio piccola ma un po' più grande di Lindstrom. Sono questi secondo me i due giocatori che possono avere qualche chance di diventare la sorpresa del ritiro.
0: Perché?
6: Perché sono due giocatori con caratteristiche fisiche e tecniche che possono adattarsi anche al calcio di Allegri, che vuole anche un giocatore di sostanza ma con inserimento come Foloruscio a centrocampo, e vuole un giocatore bravo nella corsa lunga come Lindstrom, e quindi sono caratteristiche che a lui piacciono. Poi bisogna vedere se le riscontra al livello che lui vuole in questi due giocatori, però come caratteristiche io credo che sono due giocatori che ci sono sempre stati nei centrocampo di Allegri, perché Foloruscio parliamo di un giocatore che ha giocato anche dietro la punta, ma lui credo lo veda soprattutto come uno dei tre centrocampisti. Ma la vera grande novità potrebbe essere, per quanto riguarda in chiave napoletana, un Lindstrom mezzale, non un Lindstrom ala, che a Napoli è andata male come esperienza.
0: Poi ci sono due giocatori che sono inseriti magari nella lista dei 25, dei famosi 25, che sono curioso di conoscere il loro tipo di approccio. Uno è Rafa Marin e un altro è Lorenzo Lucca.
6: Rafa Marin oggi, in assenza di Buongiorno, Olivera ancora deve arrivare, è stato provato titolare al fianco di Rachmani, ha dato Rafa Marin sul centro sinistra e Rachmani sul centro destra. Dico titolare perché c'era Di Lorenzo, c'era Rachmani, quindi mi sembrava proprio la linea dei titolari. A sinistra, altra piccola curiosità che diamo agli amici che ci ascoltano, ma ne potrei dare mille, ripeto, non abbiamo tempo. C'è Spinazzola che viene provato, diciamo, con la linea titolare, Gutierrez invece è stato provato con Marianucci, con Mazzocchi e con Obaretin, quindi questi sono stati due quartetti difensivi.
0: Quindi mi hai dato anche un altro spunto, perché Marianucci...
6: Anche... No, ma io gli spunti li do, ma non teniamo tempo oggi purtroppo, perché non c'è la trasmissione.
0: No, è vero, no, però perché sono tutti quei giocatori che sono in quel limbo preciso di giocatori che hanno deluso perché Marianucci, Lucca, lo stesso Rafa Marin, che però hanno un qualcosa.
6: No, ma giocatori... Se stanno qui ognuno ha qualche cosa, poi bisogna vedere se quel qualcosa oggi in assoluto, in questa stagione, viene considerato all'altezza. Abbiamo detto all'inizio collegamento che comunque fra tre che ci sono, Beukema, Gilmour e Neres, e cinque che ancora non ci sono, De Bruyne, Lukaku, Oliveira, Lang e McTominay, stiamo parlando di otto giocatori ai quali va trovato spazio. E quindi se mettiamo questi otto dentro è chiaro che dobbiamo togliere qualcuno, no? dei 22 che ho nominato finora, e questi che dovrebbero uscire, i candidati per uscire per fare posto a questi otto sono proprio Foloruscio, Lindstrom, Asa, Rao, questi sono i giocatori che potrebbero uscire, Lucca stesso se si considera Lukaku. Giovane per esempio è stato provato sul centro destra con Politano, perché non c'è

0: Con Kona GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.